benvenuti, ben trovati amici. Questa è un'altra puntata di Mia Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sanctuary di Brian Lee è un album che fonde abilmente il blues con il gospel, creando un suono unico e sincero grazie alla sua abilità nel mantenere integra la struttura del blues. Un disco piacevole che era arrivato in un momento che molti non si aspettavano. Sanctuary è un disco contagioso, ricco di groove, gospel, funky e blues, un suono autentico e coinvolgente. Questa è Jesus Gave Me the Blues, per voi, Brian Lee, a Me Blues.

il Reverend Joe Wilkins. Per conoscere il personaggio dobbiamo cominciare a parlare di suo padre, che è stato un precursore del genere gospel blues e chiaramente colui che ha maggiormente ispirato il figlio. Per la cronaca, la famosa Prodigal Son dei Rolling Stones del 1968 era stata firmata dal reverendo Robert Wilkins, un precursore direi del genere che mescolava gospel, blues e rhythm and blues con una conseguente reazione esplosiva. Trouble è un lavoro coinvolgente che crea un superbo intreccio tra le vocalità di Wilkins e quelle delle tre figlie, in più la sonorità moderna del blues. Qui per voi Amien Blues, The Reverend Joe Wilkins e le sue figlie Amien Blues.

Curtis Salgado, dopo i successi per la Alligator, passa alla Little Vigil, sforna così Fine By Me, un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti come Robert Cray e la sua band ricca di talenti, 12 brani incisi in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, jazz, funk, soul e anche direi rock and roll. Ha 10 composizioni originali, 2 cover e il gospel di Hear the London Hearts, il brano che vi farò ascoltare qui con la voce di Curtis sostenuta dalle armonie di Sons of the Soul Reviewers, qui a Mia Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Will Wild è una forza della natura, un portentoso armonicista che in futuro ci darà tante tante emozioni. Blues is Still Alive è un lavoro realizzato con tenacia, energia e passione, 10 tracce che radunano forme, traduzioni del blues e suoi derivati. La voce di Will dal pregevole timbro non lascia alcun dubbio, basta ascoltare Broken Gent Blues, uno slow blues terapeutico dalle 12 battute che per l'intensità che emana mette in pace la mente il cuore, mentre Gypsy Woman è una ballata costruita sul classico impianto chitarra acustica e armonica, apparentemente semplice nel suo ascolto ma moderna nella sua esecuzione. Will Wild qui a Me and Blues.

Connor Selby è un predestinato e brillante talento della scena blues rock inglese. Non per altro gli UK Blues Awards gli hanno riconosciuto per ben 3 anni di seguito il premio come miglior artista giovane. Tutto regolare, tutto meritato. La cosa rilevante della sua musica è la forte ascendenza che hanno avuto i suoi primi ascolti. Vecchi dischi del Delta Blues, album storici di Clapton, B.B. King, insieme a quelli dei grandi artisti soul. Per me un'influenza fortissima la butta su di lui Van Morrison. La bravura di Connor Selby è stata quella di riuscire ad archiviare nella sua mente ogni nota senza mescolarle tra di loro, rimodellando un suono elegante da consumato bluesman. Hear My Prayer, Connor Selby, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: E sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Già da giovanissimo Ben Liven aveva lasciato il segno come pianista, cantante e cantautore blues. Ben è stato nominato per un Blues Music Awards, due Blues Blast Magazine Awards, il tutto abbracciando il suono autentico dei suoi eroi come Professor Langhair, Panetta Perkins, Otis Spann e Ray Charles. È un profondo amore per il blues e per lo strumento. Il fascino di Ben per il pianoforte blues è iniziato quando ha dato una sbirciatina a suo padre che guardava il film biografico su Ray Charles. Aveva 6 anni, da allora è tutta un'ascesa. Dal suo super premiato Take Your Time ho scelto per voi questa Jazz Man Blues, Ben Liven, qui a Me and Blues.

mentre Kenny Blues Boss Wayne è un pianista, cantante e compositore di blues, boogie, woogie e jazz americano. Wayne è nato nel 1944 vicino a Washington, ma si è trasferito con la sua famiglia a San Francisco da giovanissimo, dove la sua madre portò Wayne ad essere influenzato presto da Nat King Cole, Little Will Johnson e Fats Domino. Il suo interesse per il pianoforte oramai era una realtà, tanto che cominciò ad avvicinarsi ad artisti più celebrati come Ray Charles, Big Joe Turner e Jimmy Reed. La sua vera scuola però è stato lo studio di registrazione, suonando e registrando come sideman per moltissimi artisti. Questa è Motor Mount Woman, per voi Kenny Blues Boss Wayne.

Il chitarrista newyorkese Bill Perry, il cui potente blues, la cui voce lo avevano reso famoso tornista molto amato, è un leader prolifico. Perry se l'ha fatto notare per la prima volta nei club di New York negli anni 80, quando Rich Evans lo notò dopo averlo ascoltato e gli propose di entrare nella sua band. Perry ci rimase per circa 4 anni per delle lunghe tournée come chitarrista solista, mentre Papa Chuppi, che aveva prodotto il suo ultimo album dopo la sua morte, aveva dichiarato che la cosa migliore di Billy era il suo talento naturale. Questa è One Pie per voi qui a Mian Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA Comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in PRA Comunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival, arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basket Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in pracomunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di

0: Sexuality.
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto... Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10

0: Cheers!
1: Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica, Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuì in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in pracomunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.

te Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

0: onda su Free Radio Conselve, ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19.30.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Desideri ascoltare Free Radio con Selve? Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Hit Music Radio.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA Comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in pracomunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.

0: tu via con me.
1: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Fammi un po' compagnia, dai baciami adesso, io non so cosa sia.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

0: Buongiorno, scopriamo cosa dicono per questa settimana le stelle di Evita.
1: Ariete.
0: Il segno dell'Ariete questa settimana è impaziente. Attende un po' innervosito alcuni risultati, alcune risposte, soprattutto nell'ambito professionale. E giustamente, perché sappiamo quanto avete investito nella nascita e nella cura di vari progetti. Ancora qualche giorno di attesa e poi riceverete le vostre risposte. La parolina magica per il segno dell'Ariete questa settimana è tranquillità.
1: Toro.
0: Ciò che distingue il segno del Toro è il carattere. Stavolta siete anche sin troppo buoni e tolleranti, ma attenzione a chi si approfitta della vostra magnanimità. Tenete le antenne, o meglio, le corna, ben ricettive e cercate di sentire chi del vostro entourage non è del tutto onesto o sincero. Le stelle invitano a non dar tutto per scontato e fare attenzione alle continue richieste. La vostra parolina magica è prudenza.
1: Gemelli.
0: Per i nati sotto il segno dei Gemelli, i recenti incontri hanno avuto un impatto molto positivo sulla vostra vita, soprattutto sulla salute. La pigrizia degli ultimi mesi vi ha appesantito e ingrigito, ma grazie a persone stimolanti, amanti dello sport e della salute fisica, ora avete una motivazione in più per rimettervi in forma e prepararvi al meglio per la bella stagione. La parolina magica per questa settimana per i Gemelli è salute.
1: Cancro.
0: Il Cancro, così intelligente e preciso, avrà a che fare con l'ennesima sfida professionale. Eh già, vi piace tantissimo mettervi in gioco, studiare, conoscere, provare ed eccovi accontentati. Le stelle suggeriscono di vedere il tutto come una prova giocosa, visto che avrete a che fare con persone simpatiche e affascinanti che renderanno questa sfida molto piacevole. La vostra parolina magica è divertimento.

0: Leone.
1: Amiche e amici del Leone, uscite un po' di più, muovetevi. Avete un carattere frizzante, un carattere gioviale ed è un vero peccato che vi barrichiate in casa. La stagione è quella che è e magari in questa vostra fase non ci sono stimoli abbastanza forti da vita sociale. Ma lo sapete che basta poco, due chiacchiere con un buon amico, qualche visita ad un familiare, insomma, l'importante è circondarsi dei classici pochi ma buoni. La vostra parolina magica per questa settimana è compagnia.
0: Vergine.
1: I nati sotto il segno della Vergine danno libero sfogo alla creatività per la ristrutturazione di case, chi per sistemare appartamenti delle vacanze oppure per l'allestimento dell'ufficio. Bravi! Vi promettevate da tempo che bisognava rinfrescare un po' gli ambienti ed ora vi sentite particolarmente ispirati. Attenti però al portafoglio, non fate spese troppo azzardate. La vostra parolina magica è cautela.
0: Bilancia.
1: Il segno della bilancia si è deciso e finalmente vuole dichiararsi ed era ora. Cauti va bene, ma non esagerate. Le stelle vi invitano a correre il rischio, a buttarvi. La persona che vi piace è lì che attende un segnale, un movimento. Sappiate poi che agitazione e goffaggine non fanno altro che far trasparire di più i vostri sentimenti. Quindi lanciatevi prima che l'altra o l'altro si lancino a gambe levate. La vostra parolina magica per questa settimana è coraggio.
0: Scorpione.
1: Per i nati sotto il segno dello scorpione, una nuova elettrizzante opportunità si sta affacciando all'orizzonte. Giustamente prendetevi il tempo che vi serve per capire, per riflettere. Si sa che tutto per voi passa al setaccio e usate sempre la saggezza, ma tanto non sarà una scelta azzardata perché prima di decidere ragionerete bene. La proposta però è davvero invitante, è degna del vostro bel caratterino. La parolina magica di questa settimana per gli amici dello scorpione è occasione.

0: Sagittario.
1: Amiche e amici del Sagittario, qualche discussione in famiglia vi renderà facilmente irritabili. Voi che avete sempre quell'atteggiamento pacifico, vi scontrerete spesso con chi ha idee diverse dalle vostre. Qualcuno si impunta, obietta e non vuol sentir ragioni. Le stelle invitano ad usare la vostra capacità di persuasione impegnandovi un po' di più stavolta, visto che i soggetti sono davvero tosti. La vostra parolina magica è pacatezza.
0: Capricorno.
1: Il segno del Capricorno ha avuto parecchie difficoltà lavorative nel recente passato e finalmente sta uscendo da un periodo a dir poco frustrante. Avete dato molto, senza fiatare, portato pazienza e atteso senza perdere le staffe. Adesso però è giunto il tempo di confrontarsi, discutere e chiedere ciò che vi spetta, soprattutto dal lato economico. La parolina magica per questa settimana per il Capricorno è riconoscimento.
0: Acquario.
1: Per i nati sotto il segno dell'Acquario, sveglia! Proprio non vi accorgete che vicino a voi, molto vicino, c'è qualcuno che vi adora e pende letteralmente dalle vostre labbra. Siete così presi ed indaffarati da non vedere oltre il vostro naso. Guardatevi intorno invece, illuminate la vostra zona circostante. Lì c'è qualcuno che si è preso una bella cotta per voi. La vostra parolina magica è considerazione.
0: Pesci.
1: Nuotate in un mare di preoccupazioni, amiche e amici dei pesci. Proprio voi che di solito siete sempre così rassicuranti verso gli altri, con voi stessi faticate a darvi quel conforto, quella pace. Le stelle suggeriscono di non temere e non rimuginare costantemente. Cercate di distrarvi ed essere un pochino più leggeri. Quello che vi sta a cuore lo affronterete meglio se mollate la presa. La vostra parolina magica per questa settimana è sollievo. Amiche e amici, è tutto. Le stelle di Evita vi augurano una buona, magica giornata.
2: Sei all'ascolto di Free Radio.
3: Your favorite radio station.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Hallgasd a Free Rádió Conchalveté, ahol mindig a legütősebb zenék szólnak.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA Comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in PRA Comunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbasker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basket Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Playing you the greatest hits of all time.
2: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
3: You ready to kick some ass?

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA Comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in PRA Comunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.
1: What's your flavor? Tell me what's your flavor? What's your flavor?

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

torna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbuscher Festival, arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbuscher Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Shaka.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA Comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in PRA Comunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA Comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in PRA Comunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.

Desideri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

intorno all'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbasker Festival, arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbasker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

0: Okay. Okay.
1: Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA Comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in pracomunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Parliamo di patenti, gli errori più comuni dei guidatori. Voi che pensate che la strada sia il cortile di casa vostra?

Crash Test Dummies sono i manichini che usano le case automobilistiche per provare gli airbag. E sicuramente hanno la testa meno dura di voi. Che veramente pensate che la strada sia il cortile di casa vostra? Una pista di Formula 1 personalizzata. Analizziamo la fauna automobilistica urbana partendo dal presupposto che l'esame di guida l'avete superato corrompendo l'ingegnere della motorizzazione con un cesto di prodotti tipici. Scaldate i motori, parleremo di tutto oggi. Iniziamo col grande classico, l'allergia alle frecce direzionali, ma prima un po' di ritmo con Dua Lipa.

0: Dua Lipa, What Else?
1: Parliamo di frecce, no delle frecce tricolore, delle frecce dell'auto, quel misterioso bastoncino alla sinistra del volante. Molti pensano che usarlo consumi la batteria o sia un optional a pagamento. Svoltano all'improvviso con la nonchalance di un gatto che salta sul divano. Svoltare a destra o a sinistra è un fatto privato, perché il mondo dovrebbe sapere dove stai andando, maledetto? L'effetto sorpresa mantiene vivi i riflessi degli altri automobilisti. Io monterò un cannoncino sul mio cofano.
2: Questa è Free Radio con Selve.
1: E dei fari abbaglianti? Tra poco anche quelli. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di entrare nella nostra community, scaricare l'app. E proprio se volete un cuoricino al vostro speaker itinerante. Saverio Lombardi, viaggiando Night and Day Radio Show.

Blinding Lights, luci accecanti, proprio come quelle dei geni con gli abbaglianti fissi sulla strada. Sono Ugo da Boghera, io tengo gli abbaglianti accesi perché di giorno i vetri oscurati non vedi cartelli, faccio male. Ascolta, accosta a destra, capisci qual è la destra, giusto? Tu guidi una macchina, non stai guidando con la maschera da saldatore che non riesci a vedere. Fai riposare la vista a tutti gli automobilisti della provincia di Pavia, per favore abbassa quei fari. E le rotonde?

0: Maroon 5, Sugar. Il panico da rotonda. Entriamo nel triangolo delle Bermuda dell'automobilista moderno, la rotonda. La rotonda è democratica, ha delle regole semplici, eppure assistiamo a delle scene degne dei matti del Colosseo. C'è chi si ferma dentro la rotonda per dare la precedenza a chi ancora deve entrare, chi ci entra a velocità del suono sperando in un miracolo, per non parlare di chi le taglia le corsie come se fosse sulla moto di Marquez. Si chiama rotonda, se no si chiamava retta.
1: State viaggiando con Saverio Lombardi.

E poi ci sono i lumaconi. Ci vuole veramente una magia per sopravvivere in strada, ma fatelo sulla corsia di destra. Perché in autostrada la corsia centrale è intasata da gente che viaggia a 70 km all'ora per guardare il paesaggio. Infatti Serenella ci scrive: io viaggio fissa in corsia centrale perché a destra ci sono i camion che mi mettono ansia. Ragioniamo un attimo. La corsia di destra ti mette ansia perché ci sono i camion. E tu per curare l'ansia viaggi a 68 km ora. Rischi di trasformarti nel tappo umano più odiato d'Italia. Se poi hai difficoltà a inserire la terza marcia, fa una bella cosa. Esci dall'autostrada che non è il tuo habitat. Prendi la provinciale e goditi la natura a 30 km ora, così lasciamo distendere i nervi a chi è rimasto bloccato dietro.

Mio nonno in autostrada non usa mai le frecce. Dice che alla sua età dove va lui sono tutti fatti suoi. Il mio amico neopatentato corre così tanto che il suo navigatore satellitare non gli dice gira a destra, ma recita un Padre Nostro. Clean Bandit, Rather Be. Siete su Viaggiando Night in the Radio Show col vostro autista, speaker itinerante, Saverio Lombardi.

0: contro i guidatori folli. Mi hanno mandato un bel messaggio. Affronto la vita come Achille, pur consapevole del suo punto debole. Andava in guerra con i sandali. Il famoso tallone di Achille. Se dovessi rifare la patente, penso ci metterei almeno 10 anni. Il vostro speaker itinerante ha preso la patente nel 1988. 20 domande erano. Adesso ci vuole una laurea.
1: Questa è Free Radio con Selve.
0: E chiudiamo questa prima mezz'ora sulle patenti con un pensiero. Guidate sempre guardando avanti. Non usate il telefonino. Vi concedo al massimo, come facevo io, il piede sinistro sulla portiera per andare al ritmo di musica. Perché in strada non ci siete solo voi. C'è un mondo intero che va a lavorare, che va a scuola, che va a riposarsi in un luogo di villeggiatura. Non siate Maranza, ehi bro, oh zio, far vedere che sgommate, perché l'unico che gode è il gommista e il benzinaio.

Facciamo una sosta, andiamo all'autogrill e poi riparliamo di patenti. Viaggiando Night and Day Radio Show, perché il viaggio continua sempre.

Patenti regalate, patenti rubate. Vi disturbo mentre siete al volante, sperando che non stiate leggendo lo schermo del vostro telefono. Ecco il male assoluto della guida, il guidatore da WhatsApp. Quello che a semaforo verde non parte perché deve mandare un vocale di 4 minuti. Tu suoni il clacson e lui ti guarda male dallo specchietto, come se fossi tu l'incivile che interrompe la sua importantissima vita sociale. Mettete giù quel telefono, altrimenti a farvi un bel selfie con la multa ci pensa la polizia.

ci sono anche i creativi del parcheggio. Vero Gianni? Gianni ci ha mandato un messaggio, lo leggiamo dopo. Sono tutte cattive abitudini.

Le cattive abitudini, bad habits. Il parcheggio creativo in doppia fila. Gianni ha scritto: io metto le quattro frecce e mi fermo dove voglio. Se devo prendere sigarette, il mondo si ferma per due minuti. Capito? Gianni, l'uomo delle quattro frecce, come Pippo a Gallipoli. Le quattro frecce, caro Pippo, non sono un pass magico del Presidente della Repubblica. Non è che ogni corsia è il tuo garage privato. Quei due minuti che lasci lì fai perdere 10 anni di vita agli autisti dei mezzi pubblici che stanno cercando di, con manovre millimetriche, di non farti fuori gli specchietti. Io te li farei fuori tutti e due, anche quello dell'altro lato. Il mondo non gira intorno alle quattro frecce, caro Gianni. Ho già ordinato su internet il cannoncino da mettere sul cofano, eh. Vi faccio sparire come Udini.

0: la road rage, la rabbia da traffico, con insulti al tempo di Bad Habits, clacson al ritmo di Houdini, gesti teatrali dal finestrino, fari lampeggianti come una discoteca, sguardi di fuoco. Un festival vero e proprio di cattive abitudini per sopravvivere nel traffico. Noi ci rediamo un po' su, ma ce ne sono scimmie che guidano.
1: Questa è Free Radio Conselve.
0: Forse le scimmie, come le capre, guidano meglio. Human the Killers. Siete su Viaggiando, Night and Day Radio Show.

Prometto di non usare il cannoncino contro i ciclisti. Lì vado di sportellate proprio. Perché sono tanto bravi, ma tanto, tanto indisciplinati. Tra poco parliamo dell'ansia da semaforo. Voi pensate che guidare sia una cosa facile? È un camel trough.

Sei così dolce per me, Ozzy, are too sweet. La categoria più divertente è l'ansioso da semaforo. Il semaforo è ancora rosso, mancano 3 secondi al verde e dietro senti già la gente che rumoreggia. Lui accelera a vuoto manco fosse sulla griglia di Formula 1. Appena scatta il verde si spegne la macchina e in un millisecondo quello dietro lo investe con una scarica di clacson. Perché farsi venire l'ansia davanti a un semaforo? Non dobbiamo correre il Gran Premio di Monaco, dobbiamo andare soltanto a lavorare. Io dico agli ansiosi del semaforo, a un certo punto cambiate anche la playlist che avete in macchina. Se quello dietro suona, voi mettete Maneskin a tutto volume.

till the end, tossico fino alla fine. Spero che non sia così. I saluti di oggi sono molto molto importanti, perché questa puntata chiude l'ottava stagione di Viaggiando Night and Day Radio Show. La nostra striscia settimanale prende una pausa fino a ottobre. Ma non disperate, vi lasceremo con il meglio di Viaggiando tutta l'estate. Ci risentiamo in carne ed ossa e microfono ad ottobre per la nona stagione. Voi andate a caccia di automobilisti imperfetti. Allacciate le cinture, mettete via i telefoni, passate una splendida estate e cercate di tornare a casa sani, salvi e rilassati. Se vi è piaciuta l'ottava stagione, ditelo. Se non vi è piaciuta, ditelo lo stesso. Niente lacrimucce, tanta musica, sempre, solamente qui. Siete stati all'ascolto di Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Il viaggio continua. Empire of the Sun, We are the People. Al prossimo viaggio, al prossimo Viaggiando.

Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Você está ouvindo a Free Radio Conselve, a rádio da nossa cidade. Free Radio Conselve, sempre e somente música boa.
2: Ed eccoci, bentrovati amici, bentrovati in questa serata, martedì 4 agosto 2026 o 2026 come volete. Che dire, questa sera sono qua da solo eccezionalmente, nel senso che non c'è il grande Marino Meneghello. Il grande Marino Meneghello questa sera me l'ha data buca. Ma per fortuna non sono solo.
3: Qualcosa ti ha dato.
2: Qualcosa mi ha dato, assolutamente. Buonasera Gianfranco.
3: Buonasera, buonasera.
2: Come mai qua da queste parti?
3: Pensavo in bicicletta e mi sono fermato a vedere come vanno le cose.
2: Non ci fa che piacere, non mi fa che piacere. Anzi, sono molto felice perché stasera mi sarei trovato qua da solo e che tu sia qui con me, insomma, è una bella cosa. Ma mi aiuti, mi dirai qualcosa, altrimenti ti tratterò, avrò per te lo stesso trattamento che ho per Marino.
3: Ochoa,
2: stai attento. Che dici? Diamo il numero di telefono intanto?
3: Vai. Allora,
2: vado? Vado io o vado te?
3: Lo dico io. 37806. Aspetta un attimo che mi regolo il microfono.
2: No, tu hai problemi con la vista più che col microfono.
3: No, hai il microfono, aspetta.
2: Sì, mi si dica. Vadi, facci pure.
3: Ecco, adesso il microfono me lo sono regolato come
2: volessi tu.
3: Voglio io, eccolo qua.
2: Bene.
3: Hola. Allora, il numero di WhatsApp è 378-06-55630.
2: Eccolo lì, questo qua è il numero, amici, che potete usare per chiamarci, per mettervi in contatto
3: 378-06-55630.
2: Vedi, però di volta in volta ognuno ha il suo metodo per dare i numeri. 370... Ecco, per dare i numeri ognuno ha il suo metodo.
3: 378-06-655-630.
2: Ecco, io invece no, io lo faccio sempre 3780-655-630. Mi viene così.
3: 378.800.
2: Basta perché ti abbasso il cursore, eh? Te lo dico. Cosa facciamo con la musica?
3: Ma io metterei qualcosa che abbia a che fare con un cavallo, visto che sono arrivato in bicicletta.
2: Perfetto, allora i cavalli, a proposito oggi, dopo li diamo dopo queste informazioni. Partiamo con un Gino Vannelli, eh? Gino Vannelli stasera.
3: Giusto,
2: White Horse, e Brian Adams, Somebody, e poi questa volta facciamo un tre brani.
3: E come dice qualcun altro, un triplet.
2: Ma quello lì è un po' montato di se stesso, è quello.
4: Ciao, sono io, ciao.
2: The Strombalas con Spirits. Tre brani, amici. Andiamo.
3: Wild Horse.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
2: Oh, eccoci qua. Sentito che previsioni abbiamo?
3: Noi non siamo sulle Alpi, vero?
2: No, per niente.
3: Per niente.
2: Ma perché? Perché noi abbiamo una tempra che ci permette di tenere duro.
3: Peccato.
2: Come peccato?
3: Peccato che non siamo sulle Alpi.
2: No, siamo piuttosto lontanini, non tantissimo.
3: Un leggero acquazzone l'avrei gradito.
2: Diciamo che non risentiamo per nulla.
3: Tra le 2 e le 3 di notte andava benissimo.
2: Assolutamente. Quello però che voglio dire ai nostri amici è una cosa solo: Marino non c'è, ma se qualcuno vuole insultare può farlo. Io vorrei citarne uno a caso. Se qualcuno ha qualcosa da dire sul Red Frog, cioè sul cos'è? Green Frog, il rospaccio verde, può dirne quante ne vuole. Noi poi ci faremo portavoci
3: o portamessaggi.
2: O portamessaggi, assolutamente.
3: O portapacchi, dipende.
2: E anche porta sci a volte. andiamo avanti con i brani. Guarda cosa c'è adesso. Sono venuti qua vicino.
3: Adesso sono venuti ad est i Deep Purple
2: e Perfect Strangers, il titolo del loro brano.
3: Vediamo, mentre subito dopo dei Deep Purple abbiamo Skunk Anansie con Because of You.
2: E quindi buon ascolto.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Avete visto, amici, i nuovi update dell'app? Update dell'app. Ti piace?
3: Sì, mi piace, ma non è ancora quello definitivo, è quello provvisorio.
2: È quello provvisorio, però sì, è un mondo, quello delle nostre app, sempre in continuo
3: evoluzione.
2: In continua evoluzione, in continuo movimento.
3: La prossima versione penso la rilasceremo prima della Fiera di Conselve.
2: A proposito di Fiera Conselve, siamo già in grandi manovre, grandi movimenti.
3: Ho visto gente che girava per il parco, per il Prà di Conselve, con il metro in mano, sì, che stava facendo le misure. Non dico chi erano quelli che facevano le misure, ma era sempre quello che ha fatto le misure qua e che poi le ha spostate di là. Le
2: e poi le ha portate dall'altra,
3: sì,
2: parte.
3: E poi gli è caduto il metro, ha rotto tutto il pavimento.
2: E non è andato per nulla bene. Poi
3: no,
2: il risultato finale non è stato dei migliori.
3: Sì, ecco. Ma è stato l'anno scorso. Adesso vediamo se con il metro ha preso confidenza con il metro.
2: Andrà sicuramente meglio. Mai che vada, sarà un successo. No? Ti ricordi che c'era un vecchio adagio che recitava proprio così?
3: Comunque vada. Era un Sanremo, se non mi ricordo male, che dicevano: comunque vada, sarà un successo.
2: Comunque vada, sarà un successo. Mentre sono sicuramente un successo i prossimi due brani, due successi.
3: Sono stati successi e saranno sempre dei successi, perché comunque rimarranno nella storia. Il primo è dei Lynyrd Skynyrd.
2: Wow, Call Me the Breeze il titolo.
3: E il secondo di un gruppetto che non so se farà successo o no, però la canzone è buona. Loro sono i Blues Brothers,
2: dei
3: ragazzini nuovi che ho trovato.
2: Going back to Miami.
3: Andiamo a Miami.
2: Vediamo un po'.
3: Torniamo a Miami. Dai,
2: via.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ma che ritmi abbiamo dato stasera?
2: Going back to Conselve.
1: Going back to Conselve, siamo tornati?
2: Siamo tornati.
1: Beh, fantastico.
2: Abbiamo lasciato il cappello e gli occhiali neri lì a Miami.
1: Yeah.
2: E siamo tornati qua.
3: Yeah.
1: Yeah. Ti piace come, ti piace il mio slang americano, no?
2: Sì, sì, eh? Sì, proprio.
1: Yeah, ci sono. No, vai, sono entrato nella parte, adesso mi viene che parlo proprio come
2: gli americani.
1: Come sono gli americani, perché quelli lì capiscono tutto, eh? Vabbè, ah, va bene.
2: Va bene, sento il tuo slang e sento anche in arrivo sono due altri brani interessanti.
1: Sì.
2: Il secondo è uno a me molto caro.
1: Molto caro.
2: Sì, sì. Long Trail Running dei Doobie Brothers.
1: Dei Doobie Brothers. Molto caro nel senso che...
2: No, molto caro, molto caro perché...
1: Te vicino, lo dico, molto vicino.
2: Te lo dico fuori onda.
1: Me lo dici fuori onda. Nothing But Thieves è Overcome il titolo del brano.

0: Free Radio.
1: Per fare il nuovo buttare
2: non
1: via
2: si
1: il
2: butta il vecchio, per fare il nuovo non si butta il vecchio. Che ne pensate voi, amici?
1: Allora, per fare una cosa nuova non si butta la cosa vecchia, ma si tiene la cosa vecchia e anche la cosa nuova.
2: Assolutamente sì, magari si fa una sessione ad hoc.
1: Sarà per quello che ho il garage di casa che è stracolmo di cose.
2: Ma quelle lì sono cose che ingombrano, che sono cose che uguale. Occupano spazio.
1: Cosa faccio? Butto via tutti i registratori a cassette che ho?
2: No, ma sei matto?
1: Appunto,
2: ma
1: dico.
2: Ma quando mai? Ma no,
1: butto via 10.000 dischi.
2: Eh sì, però io perché nasce tutta quanta questa discussione? Perché ci siamo introdotti, ci siamo buttati su questa disputa in qualche modo? Perché io voglio che tu
1: ripristino la storia di Free Radio.
2: Bravissimo, bravissimo. Che ne pensate voi?
1: Va bene,
2: quando uno va a vedere un vecchio sito, che quanti anni ha quel sito a proposito?
1: Oh, io penso di averlo fatto nel 91-92,
2: ancora agli albori proprio.
1: Sì, primi.
2: Quel famoso Bababà.
1: E Bababà, sì.
2: Bababà.it. Bene, lì c'erano, che ogni tanto uno, se aveva voglia di guardarsi, di rivedere un po' di...
1: Ma sai perché?
2: Guarda un come eravamo. No?
1: Sai perché Bababà?
2: Mm-hmm. No,
1: perché
2: non lo so.
1: Perché all'epoca si diceva sempre www. E allora io rispondevo Bababà.
2: Va bene, guarda che trittico, eh?
1: Addirittura tre.
2: Sì, oggi tre. Oggi.
1: Allora, adesso ti dico io due cose qua del
2: sì.
1: Lou Reed, Perfect Day, Eagles, Living Eyes.
2: Mm?
1: E il terzo è Toto Rosanna.
2: Sì.
1: Che non sono nessuno dei tre da ballare nel liscio.
2: Perfetto.
1: Se vedete qualcuno che balla nel liscio questi tre brani, frustatelo,
2: percosse a manetta.
1: Sì, esatto, a insultatelo pure tranquillamente.
2: Allora partiamo con Lou Reed. Via, eh?
1: Vai.
2: Vado, facci.

Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Free Radio.
1: Che mi dici? Hai visto l'ora?
2: Fammi vedere, sì, sono le più o meno.
1: Perfetto. Quindi possiamo andare avanti così.
2: Esatto, ho fatto un giretto fuori un attimo e sono tornato dentro immediatamente.
1: Infatti, ma te ne è riuscito dicendo devo fare questa commissione, devo fare quest'altra, ci vediamo. Secondi ed eri di ritorno.
2: Sì, ho fatto il giro proprio attorno alla fontana, sono tornato.
1: Sì, stai meglio qua.
2: Sì, perché in fontana poi non c'è acqua, mi buttavo se c'era l'acqua.
1: Perché qui abbiamo delle geishe che con le palme muovono l'aria e quindi, però se si arrabbiano ce le danno in testa, quindi bisogna stare molto attenti.
2: Com'è che abbiamo delle
1: geishe?
2: Apposta.
1: Delle geishe.
2: Sì.
1: Ho detto solo geishe. Non...
2: Sì, no, ma dopo arriva, vedrai che arriva dopo.
1: Speriamo lo stia ascoltando allora. Andiamo avanti con la nostra musica, va, che l'è meglio.
2: Ascolta, ma visto che andiamo avanti con la musica, abbiamo 2-3 secondi, possiamo dire anche che ci possono ascoltare con altri strumenti oltre che con il telefono, gli smartphone?
1: Sì.
2: Possiamo dire che ci possono ascoltare con il computer?
1: Sì, con il computer.
2: Con Apple Car e Android Auto?
1: Yeah.
2: E con Smart TV?
1: Anche.
2: E con gli smart speaker?
1: Senz'altro.
2: Quelli sono quelli più semplici, perché sì, tu gli dici: "Oè amico, fammi sentire Free Radio", e lui fa.
1: Se gli sei simpatico.
2: E se non gli sei simpatico?
1: Eh no, picche. Allora, se non gli sei simpatico, devi dire: "Ehi amica.
2: Amica,
1: fammi ascoltare Free Radio". Ah, sì. E allora,
2: va bene, allora farò
1: quella,
2: così.
1: Quella è l'amica.
2: Poi ci sono altre cose, ci sono altri metodi. Sì, ce ne sono altri metodi, ma li diciamo più tardi.
1: Li diciamo più tardi. Adesso invece ascoltiamo in Metallica, Nothing Else Matters, e poi
2: New Radicals, You Get What You Give.
1: A lei.

0: Come ogni mercoledì pomeriggio,
1: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
0: Già sprizzando.
1: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
0: Pattinaggio.
1: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto

0: condotto da Roberto Celonne e Sergio Cobuccio.
1: Sono le 22 e 16 minuti.
2: Credo d'aver capito bene nel promo che è stato appena mandato. Ci sono due cose da segnalare. La prima da segnalare è che credo che sia in vacanza Roberto con Curiosità e dintorni, quindi dovrebbe tornare la prima settimana di settembre.
3: Domani non c'è?
2: Domani forse.
3: Domani c'è.
2: Chi c'è? Sei tu?
3: Tu ci sei.
2: Io ci sono.
3: Mi sembra di sì.
2: Ma dai.
3: Direi di sì. Comunque mercoledì scorso c'era?
2: Sì, c'ero io, infatti. È per quello che dico domani.
3: No. Comunque, poi sai, l'ho visto in giro anche forse col suo programma.
2: Il programma, no, cioè la persona Roberto non è in vacanza.
3: Però
2: gli ospiti sì.
3: Gli ospiti quindi... è vero. In agosto gli ospiti sono un po' latitanti, giustamente, quindi, vanno a riposare. Vabbè, comunque l'appuntamento c'è sempre, forse in agosto no.
2: Forse in agosto c'è, ma senza gli ospiti.
3: Va bene.
2: Vediamo cosa combiniamo.
3: E Marino cosa farà adesso? Cosa starà fando?
2: Marino starà pescando.
3: Sarà il dolce
2: o al conto?
3: Una potrebbe essere una cosa piacevole, l'altra...
2: È un po' meno. È andato a pescare.
3: Dove è andato a pescare. E invece noi gli facciamo quindi ascoltare delle belle canzoni.
2: Velvet Underground,
3: Sunday Morning è il titolo del loro brano. E poi gli Iron Butterfly, questa è
2: Nagada da Vida, è un pezzo storico. Cito nuovamente per gli ascoltatori. Questo ho avuto la fortuna di ascoltarlo quando è uscito. Yeah. E l'ascoltavo con una radiolina a batterie di colore arancione perché arrivava in AM da Radio Luxembourg.
3: A lei.

0: Perché ci siamo persi a cercare Supersonic Dischi a Mach 2.
1: Dischi a Mach 2, un programma radiofonico degli anni
0: 70.
1: Degli anni 70. E qua qualcuno va a rivangare questo passato piuttosto.
0: Me l'hanno detto, chiedevo per un amico.
1: Sì, no, lo so, tu. Devi ancora fare il militare.
0: Io non c'ero. E allora ci ha ricordato questo amico che c'era Dischi a Mach 2, Supersonic Dischi a Mach 2,
1: con un tizio che si chiamava niente dopo di meno che Gigi Marziali,
0: esatto,
1: è vero. E questo qua conduceva questa trasmissione.
0: Si guarda l'ultimo nome della scritta,
1: Massimo Lazzari, alcuni una foto, eh? dopo aggiorniamo la cosa. Intanto andiamo con altri due brani piuttosto quotati.
0: Sì, conosciuti soprattutto, conosciuti, per sì, quelli che amano il genere rocchettino, non troppo violento, ma però interessante. Così ci mettiamo un bel brano degli U2 che si chiama Sunday Bloody Sunday.
1: E poi Iggy Pop con The Passenger, un altro brano molto suonato, molto conosciuto, leggerino un po', ma
0: rocchettini.
1: Andiamo con gli U2 allora.

0: Free Radio con Selve.
1: Non me la ricordo mica.
2: Ti ricordi? C'era una trasmissione, ma credo televisiva, se non mi ricordo male, che appunto aveva come sigla proprio Passenger dei Iggy Pop.
1: È probabile, sì. Mi ricorda qualcosa in bianco e nero, ma non lo so.
2: Però man mano che andava avanti il brano, che continuavo ad ascoltarla, più mi veniva alla mente questa trasmissione, che ti ripeto, però non so neanche collocarla da un punto di vista così storico.
1: Forse era cose mai viste di Rai 3.
2: Ma magari faccio una ricerca?
1: Fai una
2: Proviamo
1: ricerca
2: adesso. Sì. Allora ascoltiamo questi prossimi due gruppi.
1: E... No, era quella di? Frederick, quella di cose mai viste di Rai 3.
2: Vabbè, quella era un'altra cosa. E allora i Coldplay, In My Place,
1: e poi i Green Day.
2: E poi i Green Day. Andiamo.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Ma sì, ascoltiamo Free Radio con sé. Beh, cosa vuoi ascoltare altrimenti?
2: Ma no, te la puoi portare dove vuoi, te
1: dove
2: la puoi portare
1: vuoi,
2: anche in vacanza.
1: Con mille mezzi.
2: Esatto, esatto. Pensati che stasera te la sei portata con Antonio e il suo compagno.
1: Il suo compare.
2: No, compagno.
1: Compagno, è piano qua, eh.
2: Io sono il tuo, in questo momento rappresento il tuo compagno.
1: Sì, il mio compagno di avventura per la serata.
2: E cosa ho detto io?
1: Esattamente questo.
2: Ah, ecco. Se Ma tu pensavi a un'altra cosa, no.
1: No, assolutamente. Io pensavo al brano che viene adesso.
2: Ah.
1: Era da un po' che lo cercavo.
2: E magicamente è comparso.
1: E magicamente è comparso.
2: Sex and drugs and rock and roll.
1: Wow.
2: Ovvero la filosofia di vita.
1: Filosofia di vita.
2: Sesso, droga e rock and roll.
1: E vai.
2: Ma momento, aspetta, chi è che lo dice?
1: Chi lo dice? Yanduri.
2: Ah, ecco.
1: Tanto per. E poi Shutdown con 365. Ma che brano anche questo. Mamma mia.
2: Andiamo.
1: Andiamo.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: 365.
2: Beh, noi poi ci abbiamo aggiunto questo brano che insomma, sì, non avevamo annunciato, ma
1: Sympathy for the Devil.
2: Ma ci piaceva metterlo lì, ecco, diciamo così. Ci piaceva metterlo subito dopo gli Anduri, e quindi
1: sì, perché sesso, droga e rock and roll è stata la bandiera di Mick Jagger, sicuramente,
2: assolutamente. E poi quindi Sympathy for the Devil
1: era la risposta agli Anduri, perché anche gli Anduri mica è uno che scherza.
2: Ah, no, assolutamente. Va bene, lo sai che sono già le 22:55?
1: Ma dai, però
2: ci manca proprio pochino.
1: Siccome io non ho niente da fare,
2: Andiamo avanti con un musica un po' più calma, più rilassata.
1: A proposito di musica, visto che ho visto, senti che bello,
2: fantastico.
1: Visto che ho visto il brano che arriva dopo, avevamo fatto la considerazione tra il più grande tra i Beatles e i Rolling Stones, adesso arriveranno anche i Beatles.
2: Ma non c'è paragone. Sono stati indubbiamente dei grandissimi, lo sono ancora i Beatles, ma non c'è paragone.
1: Vuoi mettere 20 anni di carriera bella intensa, per carità, contro 70 anni di carriera
2: ma credo neanche 20 anni di carriera, molto meno. Un decennio.
1: Ma no, prendiamola come avranno pure cominciato, fatto delle prove, dai.
2: Sì, vabbè. Comunque andiamo ad ascoltare adesso Alanis Morissette, Hand Clean è il titolo del brano.
1: E poi i Beatles con All You Need Is Love, che era una sigla anche questa.
2: È vero, non ricordo neanche questo.
1: Te lo dico io. Quello con il cuoricino, con il van che girava. Cuoricino, van che girava. Non c'è posta per te?
2: No, sarà mica quello.
1: No, era una cosa simile, non mi ricordo più.
2: Andiamo ad ascoltarla.
1: Va bene.

0: il camper con il cuore rosso.
1: È vero,
0: era
1: vero.
0: Strano amore, dai, era strano amore.
1: Ma dobbiamo ringraziare il caro Gianto che ci ha dato il suggerimento, ci ha mandato il suo messaggio, e noi per ringraziarlo cosa facciamo?
0: Salutiamo.
1: Secondo te cosa andremo a fare noi per ringraziarlo?
0: Per ringraziarlo salutiamo e mettiamo l'ultimo disco della giornata.
1: Bene, mettiamo l'ultimo disco della giornata, lui sarà sicuramente contento.
0: Assolutamente, anche perché è una cosa che lui non sa, non conosce, non ha mai visto in vita sua.
1: E certo. Beh, dal momento
0: che non c'è Marino, noi facciamo festa.
1: Facciamo festa. Ciao Gianto, ciao amici, buona serata a tutti e vi lasciamo con...
0: Buonanotte a tutti, vi lasciamo con...
1: JJK Cocaine. Sono sicuro che Gianto è contento. Ciao Gianto, buona serata, buonanotte a tutti.

dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sanctuary di Brian Lee è un album che fonde abilmente il blues con il gospel, creando un suono unico e sincero grazie alla sua abilità nel mantenere integra la struttura del blues. Un disco piacevole che era arrivato in un momento che in molti non si aspettavano. Sanctuary è un disco contagioso, ricco di groove, gospel, funky e blues, un suono autentico e coinvolgente. Questa è Jesus Gave Me the Blues per voi, Brian Lee, a Me Blues.

Reverendo Robert Wilkins, un precursore direi del genere che mescolava gospel, blues e rhythm and blues con una conseguente reazione esplosiva. Trouble è un lavoro coinvolgente che crea un superbo intreccio tra le vocalità di Wilkins e quelle delle tre figlie, in più la sonorità moderna del blues. Qui per voi Amien Blues, The Reverend Joe Wilkins e le sue figlie Amien Blues.

Carti Salgado, dopo i successi per la Alligator, passa alla Little Vigil, sforna così Fine By Me, un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti come Robert Cray e la sua band ricca di talenti, 12 brani incisi in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, jazz, funk, soul e anche direi rock and roll. Ha 10 composizioni originali, 2 cover e il gospel di Hear the Lonely Heart, il brano che vi farò ascoltare qui con la voce di Curtis sostenuta dalle armonie di Sons of the Soul Reviewers qui a Mia Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Will Wild è una forza della natura, un portentoso armonicista che in futuro ci darà tante tante emozioni. Blues is Still Alive è un lavoro realizzato con tenacia, energia e passione, 10 tracce che radunano forme, traduzioni del blues e suoi derivati. La voce di Will dal pregevole timbro non lascia alcun dubbio, basta ascoltare Broken Gent Blues, uno slow blues terapeutico dalle 12 battute che per l'intensità che emana mette in pace la mente il cuore, mentre Gypsy Woman è una ballata costruita sul classico impianto chitarra acustica e armonica, apparentemente semplice nel suo ascolto ma moderna nella sua esecuzione. Will Wild qui a Me and Blues.

Connor Selby è un predestinato e brillante talento della scena blues rock inglese. Non peraltro gli UK Blues Awards gli hanno riconosciuto per ben 3 anni di seguito il premio come miglior artista giovane. Tutto regolare, tutto meritato. La cosa rilevante della sua musica è la forte ascendenza che hanno avuto i suoi primi ascolti. Vecchi dischi del Delta Blues, album storici di Clapton, B.B. King, insieme a quelli dei grandi artisti soul. Per me un'influenza fortissima la butta su di lui Van Morrison. La bravura di Connor Selby è stata quella di riuscire ad archiviare nella sua mente ogni nota senza mescolarle tra di loro, rimodellando un suono elegante da consumato bluesman. Hear My Prayer, Connor Selby, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: E sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Già da giovanissimo Ben Liven aveva lasciato il segno come pianista, cantante e cantautore blues. Ben è stato nominato per un Blues Music Awards e due Blues Blast Magazine Awards, il tutto abbracciando il suono autentico dei suoi eroi come Professor Langhier, Paneto Perkins, Otis Spann e Ray Charles. È un profondo amore per il blues e per lo strumento. Il fascino di Ben per il pianoforte blues è iniziato quando ha dato una sbirciatina a suo padre che guardava il film biografico su Ray Charles. Aveva 6 anni, da allora è tutta un'ascesa. Dal suo super premiato Take Your Time ho scelto per voi questa Jazz Man Blues, Ben Liven, qui a Me and Blues.

Mentre Kenny Blues Boss Wayne è un pianista, cantante e compositore di blues, boogie-woogie e jazz americano. Wayne è nato nel 1944 vicino a Washington, ma si è trasferito con la sua famiglia a San Francisco da giovanissimo, dove la sua madre portò Wayne ad essere influenzato presto da Nat King Cole, Little Willie Johnson e Fats Domino. Il suo interesse per il pianoforte oramai era una realtà, tanto che cominciò ad avvicinarsi ad artisti più celebrati come Ray Charles, Big Joe Turner e Jimmy Reed. La sua vera scuola però è stato lo studio di registrazione, suonando e registrando come sideman con moltissimi artisti. Questa è Motor Mount Woman, per voi Kenny Blues Boss Wayne, Mia Blues.

Il chitarrista newyorkese Bill Perry, il cui potente blues, la cui voce lo avevano reso famoso tornista molto amato e un leader prolifico. Perry si era fatto notare per la prima volta nei club di New York negli anni 80, quando Rich Evans lo notò dopo averlo ascoltato e gli propose di entrare nella sua band. Perry ci rimase per circa 4 anni per delle lunghe tournée come chitarrista solista, mentre Papa Chuppi, che aveva prodotto il suo ultimo album dopo la sua morte, aveva dichiarato che la cosa migliore di Billy era il suo talento naturale. Questa è One Pie per voi qui a Mian Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: freeradioconselve.it cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
2: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
1: Il programma in diretta condotto da Evita.
2: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
1: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
2: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
1: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
3: Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basket Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

Because I'm happy, eccoci qua, perché sono felice? Beh, me lo chiedete, ce lo chiediamo ancora? Perché il venerdì pomeriggio siamo felici? Beh, perché va in onda l'Happy Hour con la vostra Evita in diretta su Free Radio sino alle 19. Eccoci qua, amiche e amici, felicissima di accogliervi in questo caliente, torrido pomeriggio, venerdì pomeriggio di luglio. La mia mission oggi è quella di rinfrescarvi, darvi proprio un refrigerio da questo calore assurdo con la mia bella playlist, una playlist movimentata, tosta, ricca di grandi successi, di grandi classici. Ma non mancheranno anche le super hit, le super new entry che ho scelto, che ho raccolto per voi, che siete le mie star, mitiche star. Ricordo il numerino WhatsApp per interagire con me, 378-06-55630. Raccontatemi cosa state facendo, se vi piace la playlist di oggi. Intanto iniziamo così ad Happy Hour su Free Radio.

E siccome mi piace sempre iniziare in modo originale l'Happy Hour, per inaugurarlo oggi ho scelto Someday di Michael Learns to Rock. Someday, un giorno. Siamo negli anni 90 ed esce questa hit molto bella, molto orecchiabile. Però il significato è un pochino nostalgico, perché riflette sull'amore duraturo, sugli amori del passato, con la speranza che, nonostante magari il tempo sia trascorso, un giorno ci si possa ritrovare, un giorno ci si possa riconciliare. E quindi iniziamo alla grande con un bel messaggio qui in diretta su Free Radio, l'Happy Hour c'è.

quasi 10 anni fa mi sono sentita un pochino borghese con 10 Alessandro Borghese, ma io voglio parlare di lui, di Ragabone Man, che sfornò questo pezzo Human, sfornò giusto per parlare di cucina, anche una canzone che ruota attorno all'idea che nonostante le nostre imperfezioni, le nostre debolezze, siamo tutti esseri umani che cercano comunque del fare del proprio meglio con i mezzi e gli strumenti che abbiamo, e sottolinea la natura fallibile dell'essere umano, ammettendone così errori e debolezze.

singolo contenuto nell'album degli Skunk Anansie, The Painful Truth, dal titolo Shame. Si tratta di uno dei brani più intensi e personali della carriera degli Skunk Anansie, in particolare della cantante Skin, che ha raccontato qui come si rifletta il suo vissuto familiare. Ecco che Shame è dedicata soprattutto agli emarginati, ai ragazzi che trovano nuove famiglie capaci di sostenerli e di amarli come è giusto che meritano.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

E qui incontriamo davvero un bel connubio accattivante. Loro sono i Teddy Bears, la sempre iguana Mr. Iggy Pop con il brano Punk Rocker. I Teddy Bears sono una band svedese attiva dagli inizi anni 90, come sentite coniuga diversi stili come il rock, l'hip hop, passando anche dall'elettronica ed il punk. E questa versione di Punk Rocker è anche la colonna sonora finale dell'ultimo film di Superman di James Gunn dello scorso anno 2025.

I Deep Purple reduci dal successo per le due date italiane delle scorse settimane a Pisa e poi ad Est in provincia di Padova, grazie anche al tour stanno promuovendo il loro ultimo album dal titolo Splat, dove oggi per voi ho scelto Arrogant Boy, ragazzo arrogante. Questo è il singolo di lancio di questo 24esimo, pensate un po', 24esimo album delle icone dell'hard rock. Quindi possiamo dire che la prima mezz'ora di Happy Hour è partita davvero alla grande. Restate sintonizzati per tutti i grandi successi che ho scelto per voi.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Singolo in rotazione dei Muse del nuovo album che si intitola The Wall Signal e il titolo del brano è Usher. Sono accompagnati dalla cantante messicana Ellie Goulding, che è stata definita questa una collaborazione un po' oscura, sperimentale, in stile dark, rock pop. Qui si affrontano i sentimenti e la separazione, anche perché non da molto tempo, purtroppo, il cantante dei Muse, Matthew Bellamy, si è separato dalla moglie. E come spesso accade, magari gli eventi personali poi sono fonte di ispirazione anche per gli artisti per creare delle vere e proprie opere, come in questo caso Usher.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Easy Street è un brano veramente leggero, veramente romantico, anche a tratti nostalgico. Loro tornano dopo 3 anni di silenzio, ma c'è anche dell'ironia all'interno di questa hit che parla di leggerezza e poi di comprendere le imperfezioni della propria vita e di accoglierle per sentirci più completi, sentirci più unici, amare quei lati delicati di noi. Per ora nessuna indiscrezione su un nuovo album, quindi ci godiamo il singolo Easy Street.

Ocean, Oceano è un brano della storica band dei Go Go Dolls, quella di Iris per intenderci. Il brano è uscito lo scorso anno e affronta il tema delle relazioni, dei coinvolgimenti emotivi che davvero a volte sono potenti, travolgenti, sono enormi proprio come l'oceano. Però dobbiamo fare attenzione a non farci travolgere troppo da queste onde emotive troppo grandi per non venire spazzati via lontano, che poi sappiamo quanto è difficile ritornare.

Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

Un nuovo singolo anche per Bryan Adams, 51st State, stesso titolo dell'album, tra l'altro uscito a sorpresa per la gioia dei fan. È un nuovo inno potente, un inno rock che celebra l'orgoglio e l'identità canadese, la nazione di nascita di Bryan Adams, e quindi è anche un omaggio alle persone, alle comunità e ai valori del Canada, di questo bel paese tanto caro a Bryan Adams. Nel frattempo volevo salutare tutte le persone all'ascolto, tutti gli amici che sono collegati su Free Radio, saluto anche gli amici qui in studio, saluto Matteo, saluto Norbert e tutti coloro che amano l'Happy Hour. Ciao!

E loro sono gli Nailer, capitanati dal figlio di Bono degli U2, Eli Iveson, che pubblicano lo scorso anno il loro terzo album intitolato Open Wide. E Open Wide è anche la traccia che ho scelto perché in origine fu semplicemente usata come un breve demo di musica house. Poi però fu trasformato in studio in questo pezzo rock a tratti ipnotico, a tratti travolgente. Noi qui in studio ci siamo un pochino lasciati andare con questo ritmo proprio travolgente, ipnotico. Il termine esatto è questo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della

E parla proprio della figura del postino, Postman, brano di Youngblood incluso nel suo ultimo album Idols. È un postino che dovrebbe consegnare un pacco della posta d'amore e non riesce mai a giungere a destinazione, alla casa destinata. E quindi cosa succede? L'attesa diventa preoccupazione mista a speranza, sino poi ad arrivare alla delusione che questa posta, questo famoso pacco, non arriverà mai alla casa, al luogo di destinazione. Amiche e amici, vi ricordo che la replica di Evita va in onda ogni domenica pomeriggio dalle 17, oppure il martedì notte, andando al mercoledì dalla mezzanotte, c'è l'Happy Hour in replica.

Dust, band di Los Angeles, California, diventata strafamosa grazie al singolo Wherever You We Go del 2001. Ora sono più grandicelli, sono più maturi, però parlano ancora d'amore, di romanticismo, parlano di sentimenti. Insomma, i The Calling amano tanto i legami importanti.

0: Robin Schulz.
1: In onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
0: You've been listening to Sugar Radio. For more

Lei è Kylie Minogue e loro la band degli Snow Patrol, una collaborazione azzeccata molto ben riuscita per il singolo sfornato qualche settimana fa dal titolo Tease Alarms. Solo per voi le new entry su Free Radio, proposte dall'Happy Hour, dalla vostra Evita. Anche questa è una new entry, Maroon 5 con All Night.

Qualche anno fa i tedeschi Scorpions escono un altro energico, interessante album intitolato Rock Believer. Ed il singolo di lancio fu questo, Peacemaker. Questa è tutto l'album, furono registrate durante il periodo della pandemia in uno studio di Hannover, un unico studio perché... come sappiamo la criticità del periodo non permetteva a nessuno di spostarsi, ma loro l'hanno vissuta in modo piacevole e divertente perché sembrava lo stesso sistema che usavano negli anni 80, un unico studio di registrazione per fare tutto.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia

stata veramente una sorpresa ed una sfida interpretare Stand By Me di Ben E. King, un brano che nella storia fu realizzato, interpretato, scusate, rivisitato, coverizzato, personalizzato da moltissimi artisti che hanno omaggiato Benny King e ci sono riusciti anche in Motorhead nella loro singolare versione così romantica, inclusa nell'album di cover intitolato Undercover. Solo per voi che siete le star di Happy Hour.

scorso 7 luglio gli U2 hanno pubblicato la nuovissima Street of Dreams, brano scritto da Bono e The Edge, ed è il brano che anticipa la nuova uscita dell'album, che non sappiamo ancora nulla, non ci sono ancora indiscrezioni per quanto riguarda il nuovo album degli U2. Il luogo di ripresa di Street of Dreams è stato Città del Messico. A maggio hanno girato il videoclip di questo brano nei pressi di Plaza Santo Domingo e loro, gli U2, erano sul tetto di un autobus. Grandi, grandissimi, alti, come sempre. Come voi che siete i miei eroi.